0: 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole. Parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è solo fino al 20 settembre.
5: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: Brico Ok, più vicino a te.
4: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
8: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata dalla redazione, buon lunedì da parte mia Fabrizio Gaias. Anno scolastico al via oggi, dalle primarie alle superiori in 7 regioni italiane, tra cui Lombardia, Piemonte, Liguria e Umbria. Domani tocca all'Emilia Romagna. A Bergamo la prima prova del traffico per la linea veloce e BRT con mezzi affollati, ma nessuna criticità, soltanto qualche ritardo. Doloso l'incendio nell'autorimessa di Pero tra sabato e domenica, distrutte varie auto di lusso. Le immagini delle telecamere mostrano tre uomini con volto coperto che svuotano delle taniche sulle pareti del magazzino e sui veicoli. Lo sport, il calcio, iniziamo da qui, la Serie A, la quarta, le gare di ieri, Lecce Monza 3-2, Napoli Bologna 1-0, Sassuolo 3, Juve 2. Oggi alle 18.30 si chiude con Torino Roma e Como Parma, alle 20.45 l'ultima Inter Udinese. La Formula 1, il Gran Premio di Spagna va a Kimi Antonelli, MotoGP a Misano vince Marc Marquez. Ex Silva di Taranto, operai dell'indotto bloccano la provinciale, sciopero di 24 ore deciso questa mattina dopo la fermata dell'area a caldo della fabbrica. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
11: Ma tu, guardando un albero, quante cose riesci a vedere, no? Probabilmente un albero. C'è stato invece un uomo capace di guardare una pianta e vedere clima, animali, altezza, temperatura, perfino quello che stava succedendo dall'altra parte del pianeta, più di 200 anni fa. E tra poco ti racconto chi era. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio che scegli per il benessere, per ricaricarti, che comunque ti regala tanta buona musica, cioè per in qualche modo premiare il tuo sforzo di sceglierla, lei ti regala musica. Take That con Bad for Good, canzone che apre le danze in questa nuova ora. Prima Liliana Sorrentino invece ci racconta e ci dedica un dolce aforisma d'amore.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: L'unica cosa che mi porterebbe sulla luna non è poter realizzare qualcosa di impossibile, né avere soldi, né avere quello che altri non hanno, ma solo poterti tenere tra le mie braccia. Un'emozione che nessuno capirebbe.

0: guardava un albero e capiva tante cose, non soltanto lo stato di salute dell'albero, ma parlava anche di cose che succedevano dall'altra parte del pianeta. Chi è? Te lo dico tra poco, subito dopo la pubblicità, all'interno delle nostre Good Life. Questa è Dimensione Suonosoft, io sono Francesco Cavuoto, bentornato, bentornata sulla Radio del Benessere.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Ma effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo.

0: Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
4: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
11: Aperitivino?
12: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
11: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
13: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
14: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
13: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
13: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
15: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Riscaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
16: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
17: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
16: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
17: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
16: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
18: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
19: Scialla, c'è Skoda.
18: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
19: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi, così l'estate continua quanto vogliamo.
18: Anche a settembre? Allora scialla.
20: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Autorigoldi a Milano dal 1906.
22: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
23: Dimensione Suono Soft.

0: Prima ti ho parlato di un uomo che guardava un albero e vedeva praticamente mezzo pianeta. Si chiamava Alexander von Humboldt, nato il 14 settembre del 1769, quindi oggi sarebbe il suo compleanno. Naturalista, geografo, esploratore e soprattutto con una curiosità quasi ingestibile, no? Parte per l'America e passa 5 anni a osservare praticamente tutto: le piante, le rocce, gli animali, temperature, pressione atmosferica, vulcani, guardava nelle case delle persone, prende misure, confronta, disegna, annota. Oggi partirebbe per una passeggiata con uno smartwatch e probabilmente tornerebbe con i dati climatici dell'intera regione. E durante i suoi viaggi capisce una cosa molto moderna: in natura tutto è collegato. Per esempio, sulle Ande osserva che cambiando altitudine cambia anche la vegetazione e mette insieme un'intuizione straordinaria. Salire verso la cima di una montagna, per certi aspetti, è come viaggiare dall'equatore verso regioni sempre più fredde. E allora possiamo rubargli lo sguardo. Domani, per esempio, passa davanti a un albero che vedi tutti i giorni, fermati per 30 secondi, guarda sotto, guarda sopra, ci sono insetti, uccelli, quanto arriva lontano l'ombra, qualcuno si è seduto lì, magari scopri che quello che hai sempre chiamato semplicemente l'albero davanti casa è un piccolo condominio con molti più abitanti del tuo e probabilmente anche meno riunioni condominiali. Humboldt viaggiava per migliaia di chilometri per capire le connessioni della natura. A noi oggi può bastare una semplice passeggiata e una domanda: quanta vita abbiamo davanti agli occhi ogni giorno e abbiamo semplicemente smesso di guardare? Beh, oggi ti lascio con questo interrogativo, quindi non con una buona notizia e con lieto fine, ma con questo interrogativo che ti deve scavare dentro. Good life! Tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Paul McCartney chiude la prima metà di questa mattinata in questo lunedì 14 settembre. Ancora buongiorno da Francesco Caboto, da Dimensione Sonosoft. Tra pochissimo, ultime notizie e poi si riparte con l'ora di Segreti in Tavola.
1: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
5: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
4: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
5: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Anno scolastico al via oggi dalle primarie alle superiori in 7 regioni italiane, tra cui Lombardia, Piemonte, Liguria e Umbria. Domani tocca all'Emilia Romagna. Ritorno a scuola per i ragazzi di Crans Montana, in classe i compagni della quarta D del Virgilio di Milano, Kin, Sofia, Leonardo e Francesca. All'alba di ieri l'incidente a Milano che ha coinvolto Daniel Maldini, figlio di Paolo, giocatore del Cagliari, positivo all'etilometro, ma anche al pretest sulle droghe, gli è stata ritirata la patente. Un ragazzo di 22 anni, residente a Riverolo Mantovano, è ricoverato in terapia intensiva a Cremona dopo essere stato colpito con un pugno durante una festa a Riverolo del Re ed Uniti, in provincia di Cremona. Alla base ci sarebbe stato un diverbio con un coetaneo per motivi legati alla fidanzata del 22enne. Calcio seriale, gare di ieri: Lecce-Monza 3-2, Napoli-Bologna 1-0, Sassuolo 3, Juve 2, oggi alle 18.30 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20.45 Inter-Udinese. Formula 1, il Gran Premio di Spagna va a Kimi Antonelli, MotoGP a Misano vince Marc Marquez. Spazio Enrico Mentana che ci porta in Svezia.
11: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
12: La settimana inizia con l'analisi quasi febbrile del voto in Svezia, un paese di antica democrazia di cui però mai ci siamo particolarmente curati, anzi la maggior parte di noi non sa minimamente chi governava fino alle elezioni di ieri quel paese, se la destra o la sinistra, tanto per essere chiari. E però adesso, questa mattina, si analizza l'arretramento forse della destra, la vittoria forse della opposizione, perché questo è di sinistra. Ma viene da chiedersi se davvero questo è quello che è successo una settimana fa in un land della Germania, lo ricorderete, la Sassonia-Anhalt, è un fenomeno che ci deve allarmare, preoccupare, o meglio far riflettere. Perché è come se noi cercassimo le mode, le tendenze da fuori, come se fossimo in cerca di ispirazione. Ma non è sapendo chi vince in Spagna piuttosto che in Germania, in Francia piuttosto che in Svezia, o scegliete qualsiasi altro paese, che cambiano le cose qui in Italia. Ed è sempre stato così. Certo, c'è una crisi dei valori.

0: Sassonia, Svezia e quant'altro, per non parlare delle cose per cui bisogna studiare.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Un appartamento di 70 metri quadrati a Milano, 525 euro al mese. Già questa sembra una notizia, è la proposta su cui sta lavorando il comune per quella fascia di milanesi che si trova nel mezzo, no? Guadagna troppo per avere una casa popolare, ma troppo poco per permettersi gli affitti della città. E l'idea è creare un patrimonio di case direttamente del comune, costruite oppure acquistate con affitti calmierati intorno ai 7,50 euro al metro quadrato al mese. Quindi fatevi voi le vostre proporzioni, eventualmente modulati anche in base al reddito e alla famiglia, al numero di elementi della famiglia, di partecipanti, diciamo, alla casa. E stavolta Palazzo Marino potrebbe fare direttamente il proprietario di casa, comprare edifici vuoti, recuperarli, costruirne di nuovi e poi affittarli mantenendone la proprietà. Per ora è un progetto politico, serviranno studio di fattibilità, risorse e passaggi concreti. Però il problema a cui prova a rispondere è molto milanese: avere uno stipendio normale e riuscire ancora ad avere un indirizzo nella città di Milano. E allora in bocca al lupo, questa sembra essere una buona notizia, degna di entrare a far parte del nostro palinsesto su Dimensione Suono Soft. Biagio Antonacci, Iris, canzone che apre questa nuova ora, l'ora anche di Segreti in Tavola. Prima Luca Biagini e un dolce aforisma d'amore.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Tu mi sorridesti e mi parlasti di niente, e io mi accorsi che era questo che aspettavo da tempo.

0: LP Lost on You, Dimensione Suono Soft. Tra poco i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini. Stelli.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 € al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 € al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 €. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
5: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
5: Zero! Da Autorivol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 € al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 € di vantaggi Autorivol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti? Autorivol!
6: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
8: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
11: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore, 20 anni di sogni portati in scena.
12: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 €, anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
13: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chi

0: chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
3: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
4: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
3: Foton, i solidi pick-up.
4: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
3: Changan, le auto super tecnologiche.
4: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
3: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
11: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
12: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
11: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Bellissima canzone di Fabio Concato, che ascolto ogni volta con immensa gioia. Ti ricordo ancora, pronti ad ascoltare invece i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini con il suo consueto appuntamento con... Dillo tu, Francesco.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Cosa succede quando una bottiglia di vino si trasforma in un'opportunità concreta per chi è più fragile? Beh, questa è l'idea alla base di Wine for Life, la rete di aziende vitivinicole che sostiene i progetti sociali della comunità di Sant'Egidio in Italia e nel mondo. E tra le realtà che hanno scelto di aderire a questa rete c'è la famiglia Casadei. Con noi oggi a Segreti in tavola è ospite Stefano Casadei. Stefano, benvenuto.
3: Salve, buongiorno a tutti, buonasera.
2: Allora Stefano, la famiglia Casadei ha tenute in varie parti d'Italia, raccontaci dove siamo e che cosa producete.
3: Sì, allora, sì, noi famiglia Casadei ha delle proprietà in Sardegna e in Toscana, abbiamo in Chianti, le abbiamo a Sovereto, le abbiamo al sud della Sardegna. Partecipiamo a questo bellissimo programma con l'azienda giù che abbiamo a Sovereto, che è la tenuta Casadei, che è un'azienda che abbiamo costruito insieme a un partner americano ed è nata come un progetto internazionale, appunto fatto da soci internazionali, e quindi ci siamo trovati per questo progetto, abbiamo identificato l'area di Sovereto come un'area idonea al nostro progetto e abbiamo deciso di concentrare, fare focus e concentrare tutte le nostre energie, le nostre esperienze da produttori di vino per quanto riguarda la coltivazione del Syrah e del Cabernet Franc.
2: Quindi insomma un'attività molto interessante, una filosofia anche quella vostra di famiglia, insomma, che rispetta il luogo e cerca di valorizzare l'identità, giusto?
3: Sì, abbiamo proprio il nostro motto mio di Fred Klein è proprio stato il punto d'incontro, è stato proprio quello, coltivare uva per fare vino, ma coltivare anche forme di vita per la sostenibilità. Quindi sì, ci siamo trovati su questa, su questo punto, diciamo, che ho ritenuto un punto bellissimo, che è sempre stato un po' anche la nostra filosofia della nostra famiglia, e quindi ci siamo trovati per poi portare avanti questo bellissimo progetto in una zona fantastica, altamente vocata alla coltivazione, appunto, ripeto, del Cabernet Franc,
2: certo,
3: e del Syrah.
2: Stefano, allora l'appuntamento con Wine for Life ormai alle porte, perché ci ritroveremo il 21 settembre a Roma e così potremo conoscere anche da vicino la vostra realtà e assaggiare qualche vino.
3: Benissimo, spero di accontentare voi e tutti i partecipanti.
2: Perfetto, grazie mille per questo, grazie per quello che fate e in bocca al lupo per il lavoro che state svolgendo. Stefano, grazie, buon ritorno.
3: Grazie, un saluto a tutti, un saluto a te, un saluto a tutti.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola torna qui su Dimensione Suono Soft più tardi. Vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: Fiorella Mannoia chiude le prime tre ore, tra poco l'ora della decompressione che di lunedì ci serve, proprio necessaria. Iniziamo a decomprimerci ascoltando più musica, io faccio un po' meno chiacchiere così ti porto in relax fino all'ora di pranzo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Buon gustaio? Ma vai da Conad.
6: Via.
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Carriole, carriole, carriole.
8: Ma non era parole?
7: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
8: Un capolavoro senza tempo.
7: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
8: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
9: Brico Ok, più vicino a te.
7: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
10: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
11: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
10: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
11: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
12: Auto Rigol di...
13: A Milano dal 1906.
14: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Crollo improvviso di un albero in Piazza Risorgimento a Milano, è successo questa mattina, feriti tre passanti, uno è grave, non in pericolo di vita, si indaga sulle cause. Auto di lusso incendiate nell'officina di Pero, si segue la pista della ritorsione, nei filmati di videosorveglianza si vedono infatti tre persone a volto coperto che appiccano il fuoco e poi si allontanano. All'alba di ieri l'incidente a Milano che ha coinvolto Daniel Maldini, figlio di Paolo e giocatore del Cagliari, positivo all'etilometro e alle preteste sulle droghe, gli è stata ritirata la patente. Lite alla festa del paese di Rivarolo del Re ed Uniti in provincia di Cremona, in rianimazione un 22enne che è stato preso a pugni, l'aggressore è già stato identificato dai carabinieri. Anno scolastico il via oggi dalle primarie alle superiori in 7 regioni, tra cui Lombardia e Piemonte, e domani tocca all'Emilia Romagna. Calcio seriale, gare di ieri, Lecce Monza 3-2, Napoli Bologna 1-0, Sassuolo Juventus 3-2, oggi alle 18.30 Torino Roma e Como Parma, si chiude alle 20.45 con Inter Udinese. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, buona ora della decompressione a te e famiglia su Dimensione Suono Soft, io sono Francesco Gavoto, un'ora fatta di musica con Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, canzone che apre questa nuova ora, ce ne saranno tanti altri di successi che si inseguiranno, si rincorreranno sulle note della tua radio del benessere, prima ancora Voce del Cinema, Aforisma d'amore.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Qui, in questo mondo, dove l'aria è inquinata, il mare è inquinato, la gente è inquinata, i sentimenti sono inquinati, esistono due occhi, i tuoi. Io li guardo e dentro ci vedo qualcosa di incontaminato, il tuo amore.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Questa è la nostra playlist, questa è la musica di Dimensione Suono Soft, messa e scelta per noi dal nostro ufficio musica. Sandruzzo Poverini è lui, l'uomo della musica. E allora tra poco ritorniamo con i nostri successi soft uno dietro l'altro, sempre qui, alza il volume.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.

0: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
3: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
4: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89, posti limitati.
3: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
5: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di Il tuo chilometro zero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da il tuo chilometro zero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
3: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
4: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
5: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
4: MCA, materassi da 50 anni.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Aperitivino?
9: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
8: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
10: Dimensione suono soft.

Ogni favola è un gioco. Edoardo Bennato nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft nell'ora della decompressione insieme a Francesco Cavuoto fino alle 13, poi arriverà Fabiana Sera ad accompagnarti fino alle 5, orario da aperitivo, orario in cui uno inizia a rimettere la roba nello zaino, nella borsa, inizia a far cadere la penna, a staccare il caricabatterie del cellulare e si prepara poi per ritornare a casa. Intanto c'è George Michael.

porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno?

chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

0: Con i Luna Pop, Cesare Cremonini e Qualcosa di Grande chiudiamo il nostro appuntamento di lunedì qui su Dimensione Sono Soft. Se ti va, senza obblighi, senza impegni, se ti va, domani mattina ci sentiamo subito dopo le 9, subito dopo Laura Buono, ti aspetto qui con la voce aperta, no? Uno dice a braccia aperte, ma le braccia non si vedono, quindi a voce aperta per le successive 4 ore. Allora, buona giornata, buon pomeriggio, ti lascio con Fabiana Sera e noi ci sentiamo domani. Se ti va, non è un obbligo, se ti va, io ti aspetto qua. Ciao.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Crollo di un albero in piazza Risorgimento a Milano, feriti tre passanti, uno è grave, non in pericolo di vita. Si indaga sulle cause, i residenti lo avevano già segnalato da tempo. Auto di lusso incendiata nell'officina di Pero, si segue la pista della ritorsione nei filmati di video sorveglianza, si vedono infatti tre persone a volto coperto che appiccano il fuoco e poi si allontanano. All'alba di ieri l'incidente a Milano che ha coinvolto Daniel Maldini, figlio di Paolo e giocatore del Cagliari, positivo all'etilometro e al pretest sulle droghe, gli è stata ritirata la patente. Lite alla festa del paese di Rivarolo del Re Eduniti in provincia di Cremona, in rianimazione un 22enne preso a pugni. In programma uno sciopero dei medici di famiglia il 15 e 16 settembre, dunque domani e dopodomani, manifestazione in programma anche a Milano, una mobilitazione contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno 2026. Calcio, seriale, gare di ieri, Lecce Monza 3-2, Napoli Bologna 1-0, Sassuolo Juve 3-2, si chiude oggi con tre gare, prima Torino Roma e Como Parma, alle 20.45 invece Inter Udinese. Ed è tutto, le news, trono tra un'ora.
7: Io ti auguro ogni bene, lo faccio nel primo pomeriggio su Dimensione Sono Soft, la voce è quella di Fabiana Sera. Stavo riflettendo, signora mia, sul fatto che ieri abbiamo cominciato il primo settembre e ora siamo già quasi a metà. Il tempo vola, meno male che ho la giusta colonna sonora, direi. Oggi la prima Good Life mi piace da morire perché c'è un vecchio adagio napoletano che dice, te lo dico proprio in dialetto, facitemo sta quieta, cioè lasciatemi tranquillo. E va molto di pari passo, quasi in pandan con la prima Good Life, che parlerà proprio di qui. Il secondo ripete naturalmente il nostro topic del lunedì alle 15.40, quindi ce ne andiamo. Oggi ti porto in un paese un po', insomma, non lontanissimo dall'Italia, ma molto molto diverso come tradizioni per la nostra coccola 5 Stelle, di cui non vedo l'ora di parlarti. Non prima però di aver ascoltato un sacco di musica tutta insieme, il primo artista Ti piace da morire e la canzone è molto molto romantica. Cominciamo, dai, buon lunedì!
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Io non mi dichiarai mai a voce, ma se gli sguardi hanno un linguaggio, anche il più autentico imbecille avrebbe potuto accorgersi che ne ero innamorato cotto.

0: vita.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: restami un po' addosso.
1: C'è Malika Yan con Esse Poi nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Tra un po' parliamo di quiete, di silenzio, di calma. Oggi è il Quiet Day.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.it.
4: Che tu abbia una

0: Partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
5: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.it.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
2: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
1: Photon, i solidi pick-up.
2: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
1: Changan, le auto super tecnologiche.
2: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
1: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
8: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
9: Pronti a ripartire?
10: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
9: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
10: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
11: Autorigol!
12: A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
13: Dimensione Suono Soft.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce

Allora, in totale sincerità, anche a te, come a me, capita di avere giornate in cui non sopporti proprio nessuno? Allora, la scienza ci dice che è fisiologico, ecco perché esistono poi giornate semiserie come il Quiet Day oggi, che è dedicato proprio alla quiete e ci offre una scusa preziosa per abbassare l'isteria di tutti quanti. Possiamo cominciare con 5 minuti, quindi mettiamo il telefono in silenzioso, stacchiamolo dalle mani, allontaniamolo e magari socchiudiamo, cioè apriamo la finestra, la teniamo un pochino aperta se il luogo lo permette. Poi ascoltiamo, c'è il rumore del vento, un uccellino che cinguetta, il rumore lontano della città, perché anche dentro la quiete succedono molte cose. Un'altra piccola prova, per esempio, è percorrere un tratto di strada senza auricolari, ascoltando ciò che succede, scegliendo un giardino, un parco, una via poco trafficata, oppure cominciare la mattina bevendo il primo caffè della giornata senza scorrere i messaggi, sentirne il profumo, il calore della tazzina.

0: il gusto che cambia mentre si raffredda, all'inizio può arrivare la voglia di riempire subito quel vuoto con una canzone, una telefonata, qualsiasi cosa. Vale anche in compagnia. Una pausa nella conversazione con una persona può essere piacevole quando smettiamo di considerarla un imbarazzo da risolvere. Per una volta lasciamo qualche minuto senza sottofondo, sempre. Magari ci accorgeremo di quale pensiero stava aspettando il proprio turno per arrivare. Proviamo? Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere. Quiet Day, facciamo sta quiet.
1: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Mamma mia, che cosa bellissima questo pezzo di Patti Pravo, pensiero stupendo, conclude la nostra prima ora insieme in questo lunedì 14 settembre. Adesso arriva anche la nostra informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Questa mattina intorno alle 10 un albero è crollato in piazza Risorgimento a Milano, feriti tre passanti, uno in maniera grave, non è comunque in pericolo di vita. Si indaga sulle cause, i residenti avevano già segnalato l'albero da tempo. Il Cagliari ha fatto sapere che Daniel Maldini, coinvolto ieri in un incidente d'auto, è risultato negativo ai test tossicologici e quindi oggi si allenerà regolarmente con la squadra. Positivo invece all'alcol test di ieri, gli è stata ritirata la patente. Sciopero dei medici di famiglia il 15 e 16 settembre, manifestazione anche a Milano contro l'accordo sulle case di comunità del giugno 2026. Presentata nel grattacielo Pirelli la candidatura della Val Camonica a Capitale Italiana della Cultura 2029, si tratta di una candidatura corale, tutti i 40 comuni della valle infatti hanno scelto di presentarsi come una sola entità, un'unica capitale diffusa. E poi il calcio con la Serie A che si chiude questa sera con tre gare, le 18.30 Torino-Roma e Como-Parma e poi alle 20.45 Inter-Udinese. Ed è tutto le news, tra un'ora.
5: Grazie alla nostra redazione, grazie a te che hai scelto Dimensione Suono Soft per il tuo primo pomeriggio, la voce è quella di Fabiano Sera. Ieri era Capodanno, signora mia, domani sono le Idi di settembre, il tempo vola ed è per questo che non bisogna perdere tempo, appunto, e ascoltare un sacco di musica, contenuti dedicati al tuo benessere, al tuo relax. Tra un po' ti propongo anche un evento molto, come definirlo, molto istituzionale, ecco, bellissimo, suggestivo, che accadrà nel nostro territorio, quindi non vedo l'ora. Intanto primo discone di quest'ora arriva gli Chicago con Hard to Say I'm Sorry. Buon pomeriggio.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Quando l'infinito avrà una fine e i fiori smetteranno di nascere a primavera, quando le onde del mare non avranno più la forza di ricominciare come il nostro amore, quando non ricorderò più il tuo nome e il nostro primo bacio, smetterò di amarti.

Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: di notte alla mia.
1: C'è Tiziano Ferro con Alla mia età, l'hai appena ascoltato su Dimensione Suono Soft, anche oggi la tua radio del benessere.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
5: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
2: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.

0: Anticipo zero?
1: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti? Autorigoldi!
2: A Milano dal 1906.
3: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
4: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
5: Aperitivino?
6: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
5: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Carriole, carriole, carriole.
11: Ma non era parole?
10: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
11: Un capolavoro senza tempo.
10: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
11: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
12: BricoK, più vicino a te.
10: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
13: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano del tuo chilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese. Da il tuo chilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
14: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
15: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
14: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
15: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
14: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
16: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
17: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
18: Dimensione Suono Soft.

Ashken Wuthering Heights nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Io ti dico che sono frecce, ma non pungono, anzi direi che proprio incantano, e voleranno le frecce tricolori il 18 settembre a Gardone Valtrompia. Ti sto parlando della zona di Brescia, che si prepara veramente a vivere un momento unico, perché il 18 settembre, te lo ripeto, le frecce tricolori solcheranno il cielo sopra la valle, tracciando nell'aria le caratteristiche scie, no, nei colori della bandiera italiana, ed è un'esibizione voluta per onorare i 500 anni della storia della beretta. L'annuncio ha già acceso naturalmente l'entusiasmo di tanti appassionati, ma anche noi, e attorno al sorvolo delle frecce ruoterà un programma poi più ampio di eventi e di iniziative, quindi informati. Ti ripeto la data, il 18 settembre, Gardone Valtrompia, ti sto parlando della zona di Brescia. Andiamo avanti, dai, ho scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, arriva anche, ma l'hai già riconosciuta, Umberto Tozzi con Gli Altri Siamo Noi. Buon pomeriggio.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Would You Be Loved, Bob Marley, a concludere la nostra seconda ora insieme in questo inizio di settimana. Ogni bene per te, non l'avevo detto, dai, diciamolo ora, adesso c'è anche la nostra informazione. Questa è Dimensione, sono Soft.
1: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
2: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90€ anziché 89€, posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it. Attenzione! L'usato di autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
3: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
1: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
3: L'usato di autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi.

0: anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Autorigoldi! A Milano dal 1906.
1: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Questa mattina intorno alle 10 un albero è crollato in piazza Risorgimento a Milano, sono rimasti feriti 3 passanti, uno in maniera grave, non è in pericolo di vita, si indaga sulle cause, anche se però i residenti avevano già segnalato da tempo l'albero pericolante. Il Cagliari ha fatto sapere che Daniel Maldini, coinvolto ieri in un incidente d'auto, è risultato negativo ai test tossicologici e quindi oggi si allenerà regolarmente con la squadra. Risultato però positivo all'alcol test, ieri gli è stata ritirata la patente. Sciopero dei medici di famiglia, domani e mercoledì, manifestazione in programma anche a Milano contro l'accordo sulle case di comunità del giugno 2026. Presentata nel grattacielo Pirelli a Milano la candidatura della Val Camonica a Capitale Italiana della Cultura 2029, si tratta di una candidatura corale, tutti i 40 comuni della valle infatti hanno scelto di presentarsi come una sola entità. E poi il calcio con la quarta di Serie A che si chiude oggi con le ultime 3 gare, alle 18.30 a Torino-Roma e Como-Parma, alle 20.45 Inter-Udinese. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
4: Ti auguro ogni bene, lo faccio nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, ringraziando sempre la nostra redazione. La voce che ti sta parlando è quella di Fabiana Sera, con te fino alle 17, oggi lunedì, quindi prossima Good Life. Tu lo sai, cioè non si scappa, è una coccola 5 stelle rubacchiata dalle spa e dai resort più famosi del mondo, che ci serve proprio per rilassarci, ma al contempo per liberare un boost di energia per affrontare poi tutta quanta la settimana. E poi vediamo anche come riadattarla e portarla a casa nostra, perché insomma sì, ok, perfetto, la spa e il resort a 5 stelle, ma se non possiamo temporaneamente concedercelo e andarci, dobbiamo riadattarlo a casa nostra. Dai, intanto un sacco di musica tutta insieme, il primo discone e The Writer's Brother che arrivano con Ancient Melody, e io ti auguro naturalmente buon pomeriggio.
5: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo è la festa della vita. Whoa.